0: 东为何突然对我起疑，我还没有查明白，但他这次倒向你们，反倒帮了我一个忙。
1: 他帮了你的忙？
0: 我原本正担心靖王的信心不足，不敢动手，有了夏冬正好可以帮帮他。魏征在地牢的位置，防卫兵力的部署，靖王想知道什么，我就会通过夏冬告诉他什么。有了我这样一个暗中同谋者，靖王一定会觉得计划非常的顺，成功多半已经握在手上了，你说是不是？
1: 夏兄刚才那番说辞未免太夸大了吧。玄镜司的地牢固然是高深莫测，可是现在长进的正史都不在了，如果有夏冬做内应的话，却有攻破的可能。难道你就真的不怕自己的徒儿带着人冲进地牢，把魏征给放走吗？
0: 没错，你说的是一个难题。我调教出来的徒儿我了解，他确实有这个本事，带着他们攻破地牢。可是严侯，你以为攻破了地牢就意味着能找到魏征？
2: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！